Vini, oyo, wa di stimula marena, wa di stimula. This is the law, all the way from Castle Soft in Limpopo.